Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io

0: Sono le 4.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: finire solo con me in America, seduto davanti al mare.
1: Ti ricordi che solo che ero a Los Angeles quando ti ho visto arrivare?

0: più spesso.
1: Va bene, parliamo domani però, perché proprio adesso.
2: Vubada, vubada, ah.
1: E no, ciccia mia, la vita è la mia. Ci sono altre cose che si possono fare. Intanto mi chiudo in casa e ricomincio a pensare. Solo da non poterne più

con te non si poteva mai fare, solo con me in America, seduto davanti al mare. Vuoi scommettere che torno, ci torno, mi siedo, qualche cosa dovrà pure arrivare.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma alla Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui richiama l'esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i Lefebvriani. In Venezuela, alla Guaira, tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizie ai soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tinyufka del Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Siamo allo sport, il calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde. Finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. I faraoni battono infatti 5-0 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
7: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. 6 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla A1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500, nel quale sono rimasti coinvolti due camion, di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. 6 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla A1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500, nel quale sono rimasti coinvolti due camion, di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: La giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Eccoci qua. Buongiorno. Si va ad incominciare il nostro consueto appuntamento con il morning show. Siamo arrivati a sabato 4 luglio 2026. E allora, pronti ovviamente con tutte le nostre radio collegate, salutiamo gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano e Radio Tiguglio Web in questa prima parte. E allora, sabato è importante perché è iniziato il weekend, per molti non vuol dire nulla perché magari siete già in vacanza e quindi giorno più giorno meno, ma per altri vuol dire anche il piacere di essere arrivati al fine settimana e potersi dedicare non so, a qualche hobby, a qualche cosa interessante, andare al mare, andare insomma in giro, stare un po' più rilassati. Oggi è il 185esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. Il sole è sorto alle 5.42 e tramonta alle 20.48, la luna è calante ed è illuminata all'84.6%. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Anche oggi abbiamo un proverbio cinese: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. Capito? Bene, siamo partiti alla grande anche per quanto riguarda naturalmente il nostro appuntamento. Manca solo la musica. Vabbè, il caffè ce l'avete messo voi, la brioche pure, e allora io vi offro la musica. Buongiorno, questo è il Morning Show.

0: Sono le 7:15.
1: E quindi andiamo subito con la storia di questo 4 luglio del 1776. 13 colonie nordamericane dichiarano la propria indipendenza dalla Gran Bretagna, formando il nucleo attorno a cui vengono fondati gli Stati Uniti d'America. 1865, in questo giorno, viene pubblicato il libro Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, che lo ha scritto su invito della piccola Alice Little, dopo averle raccontato la storia di una bambina di nome Alice caduta nella tana di un coniglio. 1844, a Parigi si tiene la presentazione agli Stati Uniti della Statua della Libertà, l'omaggio del popolo francese a quello americano come simbolo della libertà e dell'indipendenza. 1906, Italia, Francia e Gran Bretagna concedono l'indipendenza all'Etiopia. Muore a Milano nel 1910, in questo giorno, l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi su Marte hanno aperto la strada alle ipotesi che sul pianeta rosso possano esistere forme di vita. 1913, un comunicato riguardante la gestione del bilancio statale dell'Italia indica per l'esercizio finanziario 1912-1913 un avanzo di 98 milioni di lire. 1936, la Lega delle Nazioni decide di revocare le sanzioni economiche introdotte contro l'Italia nel novembre precedente in seguito all'invasione dell'Etiopia. 1946, dopo 400 anni, le Filippine ottengono la piena indipendenza dopo la dominazione spagnola iniziata ufficialmente nel 1565 e quella statunitense da cui il paese si era parzialmente affrancato già nel 1935 con l'autonomia parziale. 1961, grave incidente per il sottomarino nucleare sovietico K-19 durante le esercitazioni nell'Atlantico del Nord. 8 uomini privi di tute antiradiazioni intervengono per riparare il reattore che, raggiunta la temperatura di 800 gradi, rischia la fusione. Nel 1966, con la firma del presidente Lyndon Johnson, gli

Stati Uniti varano una legge che consente ai cittadini di accedere agli atti del governo fino ad oggi coperti da segreto di Stato. 1970 nasce il programma radiofonico American Top 40 e la classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti d'America, destinata a fare il giro del mondo in lingua originale con la voce del DJ di Detroit, Casey Kasem. 1974 è lungo oltre 17 km il corteo ai funerali del presidente argentino Juan Domingo Perón a Buenos Aires, il presidente morto il 1 luglio a Olivos all'età di 78 anni. 1974 il ministro italiano della difesa Giulio Andreotti si impegna a far distruggere i fascicoli del SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate, contenenti indagini illegali su 35.000 personalità. Torniamo alla musica e poi alla seconda parte della storia di questo 4 di luglio. L'anima vola, Elisa.

L'anima vola di Elisa per qualche minuto insieme a noi, ma è già il momento di tornare alla storia di questo 4 di luglio. E allora, 4 luglio del 1978, ancora due votazioni senza risultato per eleggere il Presidente della Repubblica Italiana. Il Partito Repubblicano propone Ugo La Malfa, ma democratici, socialisti e liberali sono contrari. 1987, per la sesta volta consecutiva, la cecoslovacca Martina Navratilova vince il torneo di tennis di Wimbledon. Nel 1987 si chiude con la condanna all'ergastolo il processo a Klaus Barbie, il comandante della Gestapo durante la Seconda Guerra Mondiale, soprannominato il Boia di Lione. È la prima volta che viene inflitta una condanna per crimini contro l'umanità. 1989, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov arriva in Francia per una visita ufficiale di 3 giorni, in cui è compreso un discorso al Parlamento europeo a Strasburgo. 1991, viene inaugurata in Finlandia la prima rete commerciale GSM di telefonia mobile. 1996, nasce il primo servizio di posta elettronica gratuita e anonima su internet. I fondatori Jack Smith e Sabir Bahia scelgono di chiamarlo Hotmail. 1997, la sonda spaziale Pathfinder atterra nella valle di Ares del pianeta Marte. Pesante 264 kg e dotato di strumenti di osservazione e rilevamento, tra cui telecamere panoramiche e microfoni, e un piccolo rover chiamato Sojourner, che con uno stretoscopio esaminerà il suolo del pianeta. 1999, nel castello di Lutterstown a Dublino, appartenuto alla famiglia del birraio Guinness, la cantante Victoria Adams, celebre come Posh Spice del gruppo britannico Spice Girls, sposa il calciatore David Beckham. Si erano conosciuti nel 1997, fidanzati meno di un anno dopo, e in marzo è nato il loro primogenito Brooklyn. Nel 2000 il commissario tecnico della nazionale di calcio italiana Dino Zoff si dimette in seguito alle polemiche innestate da Silvio Berlusconi, che dopo la sconfitta dell'Italia nella finale degli europei a Rotterdam lo ha definito indegno e dilettante. L'annuncio è arrivato con una conferenza stampa durata 7 minuti. Nel 2003 in ospedale a Los Angeles si spegne il cantante Barry White, aveva 58 anni e da tempo soffriva di insufficienza renale. Il suo vero nome era Barry Eugene Carter. Nel 2004, per la prima volta nella sua storia, la nazionale della Grecia vince il campionato europeo di calcio. Nel 2006 a Dortmund la nazionale di calcio italiana batte la Germania per 2-0 ai tempi supplementari e conquista l'accesso alla finale dei mondiali. Nel 2012 al CERN di Ginevra viene annunciata la scoperta del bosone di Higgs, teorizzato già dal 1964, avrebbe la funzione di conferire massa alle particelle elementari e per questo detto la particella di Dio. Nel 2021 la rivista Human Evolution pubblica la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci. Dopo decenni di ricerche su 21 generazioni, dal 1331 ha identificato 14 discendenti viventi in linea diretta maschile. Uno studio del 2016 aveva identificato 35 discendenti in linea indiretta, tra cui il regista Franco Zeffirelli. Ed è tutto per la storia di questo 4 di luglio. Continuiamo ancora con la nostra musica.

0: Sono le 7:28, buongiorno e ben arrivati all'ascolto. Il Morning Show in compagnia di Graziano Andrea che prosegue inesorabilmente. Oggi facciamo ancora gli auguri a tutti coloro che sono nati in questo 4 di luglio. E allora, auguri, auguri, auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori e anche ai alcuni colleghi. Allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati George Everest, geografo e cartografo, Giuseppe Garibaldi, patriota, padre dell'Unità d'Italia, Louis Bart Meyer, produttore cinematografico e cofondatore della Metro-Goldwyn-Mayer, Vincent Schaeffer, chimico, scopritore dell'inseminazione delle nuvole, Giuseppe Nuccio Bertone, designer automobilistico, Gina Lollobrigida, attrice, Neil Simon, commediografo, lo ricordiamo soprattutto per La strana coppia, grande, sia il film che la serie TV, Bill Withers, compositore e cantante, quello di Anna Sunshine e Lovely Day, Antonio Mattarrese, dirigente sportivo della presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996, Minni Minoprio, attrice e showgirl, Tato Russo, attore, regista e scrittore, René Arnoux, pilota di Formula 1, John Waite, cantante e compositore, Pitoff, regista, Victoria Abril, attrice, ed ancora Enrico Bertolino, cabarettista, comico e conduttore TV, Paola Concia, manager sportivo e politico, Alessio Boni, attore, Michele Andreozzi, attrice, Fabrizio Fontana, attore comico, Elsa Lila, cantante, Stefano Tedesco, atleta, due volte campione italiano nei 110 metri ostacoli, e Elia Nuzzolo, attore. Auguri, auguri, auguri a tutti!
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità!
4: No! Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Eccole, eccole le note del nostro oroscopo, anche quest'oggi puntuali con l'oroscopo segno per segno per questo sabato 4 luglio 2026, un fine settimana che si apre sotto il segno di una grandissima passionalità e determinazione. La Luna prosegue il suo transito veloce e ardente nel segno di fuoco dell'Ariete, dove oggi andrà a formare una splendida congiunzione proprio con Marte. Questa combinazione sprigiona un'energia vulcanica, dinamica e a tratti impulsiva. È il sabato perfetto per dare una scossa alla routine, avviare progetti che richiedono coraggio fisico, mentale e rompere gli indugi. Unica raccomandazione: canalizzate questa forza nell'azione costruttiva, evitando scontri verbali inutili. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo come al solito dall'Ariete. La Luna e Marte si fondono oggi nel vostro cielo, regalandovi una carica vitale assolutamente straripante. Vi sentite imbattibili, reattivi e pronti a mordere il fine settimana. In mezzo alla gente la vostra presenza è magnetica. Attenti solo a non essere troppo irruenti con chi non riesce a starvi dietro. Dosate la potenza. Un sabato di preparazione strategica per il Toro. La Luna si nasconde dietro le quinte del vostro segno, suggerendovi di godervi i piaceri del weekend lontano dal caos e dai riflettori. Usate questa giornata per ricaricare le batterie in vista di domani, quando la Luna entrerà nel vostro cielo e vi restituirà tutta la centralità che meritate. Gemelli, il weekend si apre con frequenze leggerissime e stimolanti. La Luna in Ariete sostiene la vostra naturale curiosità, accendendo il settore delle grandi amicizie, dei club e dei progetti digitali. È la giornata ideale per fare pubbliche relazioni, organizzare eventi per la serata o lasciarsi ispirare da un flusso di idee innovative. Cancro, la quadratura della Luna e di Marte dal segno dell'Ariete vi chiede di gestire questo sabato con molta diplomazia, soprattutto nei rapporti professionali o familiari. Potreste avvertire una sottile tensione o la sensazione che qualcuno stia invadendo i vostri spazi. Non reagite d'impulso, usate la stabilità del Sole nel vostro segno. Leone, un inizio di fine settimana semplicemente spettacolare. Il trigono di fuoco della Luna e di Marte accende il vostro carisma e la vostra voglia di espansione. Siete comunicativi, audaci. Oggi trascinate tutto e tutti in maniera autorevole. Ottimo momento per lanciare nuove iniziative, viaggiare o dedicarsi alle proprie passioni più autentiche. Ed eccoci alla Vergine. Questo sabato vi invita a fare ordine, a concentrarvi sulla gestione delle risorse più concrete. Con la Luna che abbandona le tensioni dei giorni scorsi, trovate lucidità e pragmatismo. È la giornata perfetta per pianificare dettagli tecnici di un progetto, per fare un bilancio preciso delle pendenze amministrative. Io direi che possiamo tranquillamente proseguire ancora con la musica, ovviamente, poi fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo sabato 4 luglio 2026. Mentre continuiamo a farci una buona colazione, che è fondamentale per ricominciare bene la giornata e il weekend, arrivano gli Eiffel 65, Viaggia in

Seconda parte del nostro oroscopo di questo 4 luglio, andiamo con il segno zodiacale della Bilancia. La congiunzione di Luna e Marte nel segno opposto dell'Ariete accendono i riflettori sul settore delle relazioni strette e delle collaborazioni. Qualcuno oggi potrebbe provocarvi o mostrarsi particolarmente esigente. Mantenete il vostro leggendario aplomb, non fatevi trascinare in discussioni sterili e puntate tutto sulla mediazione. Scorpione, un sabato molto attivo e dinamico, focalizzato sulla concretezza della routine e della cosiddetta manutenzione tecnica. Ecco, il transito lunare stimola la vostra operosità. È il momento perfetto per sbrigare quelle piccole incombenze domestiche o lavorative rimaste in sospeso e per rimettere perfettamente in sesto tutta la vostra attrezzatura. Sagittario, cielo radioso e ad altissimo tasso di creatività, la Luna e Marte in Ariete vi regalano un sabato all'insegna del puro divertimento, dall'ispirazione artistica e dalla gioia di comunicare. Siete un fiume in piena, trascinanti ed ironici. Approfittate di questa magnifica spinta astrale per dare il massimo nei vostri spazi creativi. Capricorno, la quadratura lunare del settore della casa e delle radici vi consiglia di rallentare i ritmi e di evitare i sovraccarichi di stress. Oggi le richieste della famiglia o la stanchezza accumulata in settimana potrebbero farsi sentire. Non forzate la mano, concedetevi un sabato più intimo, protetto e dedito al relax totale. Acquario, un sabato fluido, dinamico, ideale per muoversi, comunicare, stringere nuovi contatti. La vostra mente è un fulmine, cogliete al volo i dettagli e sapete essere incredibilmente incisivi in ogni discussione. Sfruttate questa giornata per la scrittura, per brevi spostamenti o per aggiornare, che ne so, i vostri appuntamenti quotidiani. Pesci. L'astro d'argento oggi si concentra sul vostro settore dei valori materiali della concretezza e la giornata ideale per valutare un investimento pratico per le vostre piattaforme, ridefinire il budget del fine settimana o semplicemente godervi un acquisto gratificante che sognavate da tempo. Concretezza e stabilità in primo piano. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro oroscopo e poi fra poco anche i giornali, la nostra consueta rassegna stampa. Insomma, tutto prosegue

Ed eccoci puntuali come consuetudine a sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Oggi in edicola iniziamo col Corriere della Sera. NATO, i 140 miliardi per Kiev, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e Canada. I 250 anni, il messaggio, Leone sfida Trump, America plasmata dagli immigrati. Fentanile allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale a Roma. La Repubblica, migranti, il 4 luglio del Papa, la vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti. Proseguiamo, il lungo addio a Khamenei, prova di forza degli Ayatollah, Roma rubate 80 fiale di fentanil, Macron vede un piano per il Beauborg, monumento storico. La Stampa, sfida del Papa a Trump, festa dell'indipendenza americana. Maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo. Derby, arrestate il poliziotto, il racconto Armani, Scervino e Cucinelli, corsa degli stilisti per vestire Giorgia. Il Fatto Quotidiano sui soldi, le teste anti-Conte, c'è la firma di Lady Cirielli. Per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni. L'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky. Il Resto del Carlino, maxi furto di fentanyl, si mobilita anche Palazzo Chigi, rubate dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma 80 fiale, si possono ottenere 20.000 dosi. Riunione d'emergenza alla presidenza del Consiglio. America plasmata da migranti, parola del Papa oggi a Lampedusa, boschi nessuno metta veti, le spine del campo largo, Italia viva un valore aggiunto, Taylor e Travis sposi, pastorale americana, il sì blindato di Sweet Kelsey, la Miss e il campione di football. Continuiamo con il Messaggero, rubate 20.000 dosi di fentanyl, la procura di Roma indaga sulla sparizione, Roma, bus turistici, padroni del centro per 17 euro al giorno. Vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan, NATO finanziamenti a Kiev, il monito del Papa per il 4 luglio, gli Stati Uniti plasmati dai migrati, vigilanza Rai, la sinistra fa muro, Rossi un errore, no ad Agnes. La Verità, la regione simbolo del PD indagata per le alluvioni, ma quale clima ha cambiato, non spesi 15 milioni per le opere. Ed ecco le carte che smentiscono Conte, il suo finto scandalo per i risarcimenti Covid. Piano dei Dem, più tasse sull'eredità. Il Giornale, il Covid, Conte, la grande bugia sui 100 milioni, Fratelli d'Italia rinunci allo scudo, l'orgoglio, Trump, i 250 anni statunitensi, lungo addio alla NATO e la rabbia, i resti del regime iraniano sulla bara di Khamenei. Proseguiamo con il Tempo, ti conosco mascherina, doppia mediocre sceneggiata a sinistra per coprire lo scandalo delle mascherine, si inventano una chiassata in vigilanza per tentare di spostare l'attenzione su un'altra commissione, sbraitano contro il risarcimento dovuto a un imprenditore che vantava un credito doppio a causa della disastrosa gestione Covid, si occupino dei ladri anziché ostacolare gli accertamenti. Ed ancora, la Cina si mangia i fondi dell'Unione Europea per la rete ferroviaria in Tunisia. Libero, il travaglio di Conte dopo le bufale su Minetti e Putin, il Fatto spara ancora per sdebitarsi di un dono da ben 800 euro, il governo avrebbe dato 100 milioni a un'azienda amica, ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi. La Meloni ha ottenuto uno sconto di 150 milioni. Aiuto, vogliono le quote nere anche nella nazionale di calcio. Bastoni alla gogna, ma resta il diritto di avere 20 anni. Andiamo con passiamo direttamente, visto il tempo, anche ai giornali economici, il Sole 24 Ore, con la guerra acquisizione giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint, borse europee ancora sui massimi, piazza affari in rialzo dello 0,75%, ZES 9,3 miliardi di progetti al sud, il centro-nord attende.
l'estensione. Passiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Yannick sempre lui, gli Schimmi ancora loro, Messi, ma che paura, Argentina avanti ai supplementari, Leo segna il 20° gol mondiale ed è decisivo nelle altre reti, 3-2, incredibile capoverde, rimonta due volte, alle 23 la Francia di Mbappé negli ottavi, colpi da Milan, Ramos vola, Gila prenotato, Modric resta. Proseguiamo con il Corriere dello Sport, doppio affare, l'Inter si difende, Calahili segni positivi, Milan le mani su Gila, accordo con l'agente del difensore, la Lazio vuole 30 milioni, Germania si di Klopp, sarà festa con cucchiaio, intrigo Bremer, la Juve decide, progetto triennale, Napoli inizia il ciclo Allegri, Sinner padrone a Wimbledon, Hamilton domina, Ferrari fantastica, Formula 1 in pole nella sprint. Chiudiamo con tutto sport, fatemi sentire quanto mi amate, Wimbledon, Sinner stronca Bronskby in 3-7, si lascia andare a un gesto per lui inusuale, Fanta Lewis 11 millesimi di goduria, che si arriva il centrocampista ivoriano saluta l'Al-Ahly e si offre alla Serie A, la Juve lo vuole a Torino, Amorim chiama Gilacè, però Coli il Toro sfida anche Juric, CR7 Gonzalo cipe polemiche, Chill prova a parare i fenomeni di Francia. E allora andiamo a chiudere il nostro appuntamento consueto con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, e noi salutiamo anche gli amici di Radio Tigullio Web, che ritroveremo lunedì mattina alle 7:09 per arrivare alle ore 8, Eddie Grant con Gimme Hope Joanna, buongiorno. Well,

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente della Terra e per grazia di Dio di maggior successo, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
1: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano, dove una donna di 90 anni in carrozzina è stata investita da un'auto in transito ed è morta. Vano ogni tentativo di rianimazione. Saranno ora i carabinieri a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.
2: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
1: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tiniuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia a Anastasia Berezovskaya, all'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
2: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nella località di Nacital dello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno e dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga.
1: I mondiali americani, l'Argentina fatica ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il 7 luglio ad Atlanta. Ancora segno Messi, i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari decisi dai colpi di testa di Ashour e Eni, autogol al 55esimo. Colombia-Ghana, match valido per il 16 di finale dei mondiali, finisce 1-0 a Kansas City. Prossimo avversario dei sudamericani sarà la Svizzera.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Il traffico è regolare sugli altri percorsi del nord-est, ma previsto in aumento in questa giornata di spostamenti. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, prudenza per un veicolo fermo segnalato tra Godega e l'innesto con la A27 in direzione Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno e bentrovati. Uno sguardo alle ultime notizie. Notte di paura in via dei Bonomo a Trieste. Intorno alle 23.30 di giovedì, un residente è stato minacciato di morte mentre si trovava sul balcone di casa. Autore del gesto, un gruppo di 5 persone armate di bottiglie di vetro, tra cui un cittadino straniero ospite di una struttura d'accoglienza, forse già noto alla vittima. Il forte trambusto ha spinto anche altri residenti a chiamare il 112. All'arrivo delle volanti della polizia, i 5 si erano già dileguati. Indagini in corso. Nessun allarme salute a San Dorligo della Valle per il deposito SIOT. I livelli di benzene restano ampiamente sotto i limiti di legge. Lo rileva l'ARPA, che conferma però la criticità per i cattivi odori, con disagi segnalati dai cittadini 4 volte superiori alle soglie di tollerabilità. La regione Friuli Venezia Giulia accoglie l'impegno economico dell'azienda, ma esige interventi strutturali e ingegneristici definitivi per contenere le emissioni. Tenta la truffa del falso carabiniere, ma chiama un militare in congedo e finisce in manette. È successo a Udine, dove un 37enne campano è stato arrestato in flagranza. La vittima ha finto di abboccare al raggiro dell'incidente stradale e ha fatto appostare in casa i carabinieri veri. Hanno bloccato il malvivente al momento della consegna dell'oro. Nell'auto dell'uomo è stata recuperata altra refurtiva da 30.000 euro, bottino di un colpo messo a segno il giorno prima. Iniezione da oltre 30 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Stanziamento, inserito nell'assestamento di bilancio e annunciato dall'assessore Amirante, servirà a coprire tutte le domande in attesa e i futuri contratti del bando. Con questa manovra, che l'8 luglio andrà in commissione consiliare, la Regione azzera il rischio di esaurimento fondi, dopo aver già sostenuto oltre 3.000 famiglie con 25 milioni di euro. Nuovo colpo di mercato per la Pallanuoto Trieste in vista del prossimo campionato di Serie A1 femminile. La società La Bardata ha ufficializzato l'ingaggio per un anno della centroboa Paola Di Maria. Classe 2005, cresciuta nell'acqua chiara e reduce da 2 stagioni al Rapallo, la neogiocatrice vanta già una solida esperienza nella massima serie e nel giro del sette rosa azzurro. Entusiasta per la nuova avventura, Di Maria ha sottolineato la serietà e l'ambizione del club giuliano. Soddisfatto il tecnico Paolo Zizza, che ne ha lodato la combattività in fase offensiva, mentre il direttore generale Andrea Brazzatti ha evidenziato come il suo innesto aumenti notevolmente il tasso tecnico e la personalità della squadra. E ora il meteo per la giornata odierna. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Di notte al mattino sulla costa soffierà borino, poi nel pomeriggio venti di brezza, in prevalenza da ovest. Temperature intorno alla norma del periodo. Sui monti verso il Cadore possibile qualche locale pioggia pomeridiana. In pianura le temperature minime varieranno tra i 19 e i 21 gradi, le massime fra i 29 e i 31 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 22 e i 24 gradi, le massime fra i 27 e i 29 gradi. Alla redazione per ora è tutto, più tardi per le prossime notizie.

Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Ed eccoci puntuali alla seconda parte del nostro morning show di oggi, quello del sabato, quello un po' più rilassato, un po' più musicale. Ebbene sì, siamo arrivati al weekend e quindi ci possiamo concedere anche qualche minuto di maggiore tranquillità, è vero? Ecco, fare tutto con più calma, questa è la cosa fondamentale e importante. E allora, già che ci siamo, io direi che possiamo tranquillamente partire già con un brano. Oh, questo è un brano che amo tantissimo, è del Ligabue. Si titola Piccola stella senza cielo. Continueremo insieme fino alle ore 9 fra musica e notizie. Buongiorno, Morning Show.

Piccola stella senza cielo, Ligabue insieme a noi, ma è già giunto il momento di andare un po' con la nostra pagina dedicata alla memoria musicale. Oggi facciamo gli auguri a una voce elegante, potente, rappresentativa della musica dance italiana a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Oggi 4 luglio si festeggia il compleanno di Agnese Cacciola, che non vi dirà assolutamente niente, in arte però Neja. Nata a Torino 54 anni fa, Neja ha dominato le classifiche europee vendendo milioni di copie grazie a un timbro vocale straordinario, marcatamente soul, prestato ai ritmi della scuderia dance del nostro paese. Singoli come Restless e Shock hanno fatto ballare intere generazioni vincendo il Festival Bar e dimostrando anche una versatilità artistica pazzesca che negli anni successivi l'ha portata a spaziare con successo anche nel jazz e nel pop acustico. Facciamo un salto indietro nel tempo e atterriamo al 4 luglio del 1977, una data che ha letteralmente ridisegnato i confini della musica pop ed elettronica mondiale, perché in quel giorno di 49 anni fa arrivava nei negozi di dischi un singolo destinato a cambiare per sempre le discoteche. Usciva I Feel Love di Donna Summer. Prodotto dal genio italiano Giorgio Moroder, il brano rappresentò una vera e propria rivoluzione totale. Per la prima volta nella storia del pop, la base musicale non utilizzava strumenti tradizionali, era interamente composta da sintetizzatori elettronici, ipnotici e ripetitivi, sui quali si adagiava la voce eterea di Donna Summer. Una traccia pionieristica che, a detta di giganti come David Bowie, ha gettato le basi per la nascita della musica techno e di tutta la produzione elettronica moderna. Un capolavoro di puro magnetismo sonoro che andiamo subito a riascoltare. Ecco Donna Summer con I Feel Love.

Veramente un pezzo di storia della musica, in questo caso un momento spartiacque, chiamiamolo così, benissimo. E allora continuiamo ovviamente con la nostra memoria musicale storica. Continuiamo e spostiamo le lancette del nostro orologio, torniamo al 4 di luglio del 1980. Ci trasferiamo in Emilia-Romagna per ricordare un evento intriso di leggenda, energia pura, contestazione politica che ha segnato la storia della musica dal vivo nel nostro paese. Quella sera si teneva lo storico concerto dei Clash a Bologna. Di fronte a oltre 30.000 ragazzi accorsi da ogni angolo della penisola all'interno dello stadio comunale, la band guidata da Joe Strummer regalò una performance incendiaria e completamente gratuita, organizzata in aperta rottura con i circuiti commerciali dell'epoca. Tra le note distorte di London Calling e l'energia primordiale del punk londinese, quella serata si trasformò in un vero e proprio rito collettivo che cambiò radicalmente la cultura dei grandi raduni rock in Italia. E chiudiamo la pagina del nostro almanacco celebrando una ricorrenza che proprio nella giornata del 4 luglio assume un significato simbolico pazzesco per la cultura rock d'oltreoceano. Nel luglio del 1984 impazzava in tutte le radio del mondo il brano Manifesto del boss Bruce Springsteen, parliamo del monumentale brano Born in the USA, title track di uno degli album più venduti della storia della musica. Bene, la canzone si impose immediatamente grazie a un giro di sintetizzatore martellante e al ritmo epico della batteria di Max Weinberg, spesso fraintesa come un inno nazionale superficiale a causa del potentissimo ritornello. La traccia è in realtà una durissima e poetica critica sociale alle conseguenze della guerra del Vietnam e al trattamento riservato ai reduci americani, consolidando il mito di Springsteen come voce dei lavoratori, un pezzo di pura dinamica rock da alzare al massimo ovunque voi siate. E allora eccolo Bruce Springsteen, e ci sta bene, ci sta tutto oggi con Born in the USA.

il successo planetario, questo ci sta benissimo, visto che siamo il 4 di luglio. Born in the USA di Bruce Springsteen, per ricordare che non è tutto oro quel che luccica, come si suol dire, nonostante qualcuno insomma abbia fatto dei discorsi un po' particolari in questi giorni. Va bene, andiamo avanti, andiamo subito a proseguire con una notizia che riguarda una scoperta biologica davvero straordinaria, che arriva dal mondo dell'entomologia e che ci mostra come il regno animale possieda delle capacità ingegneristiche a dir poco sbalorditive. Parliamo del mistero delle formiche chirurghe. È quasi il titolo di un libro, Il mistero delle formiche chirurghe. Un team di ricercatori internazionali ha documentato per la prima volta un comportamento mai visto prima in natura, una specie di formica africana che esegue veri e propri interventi chirurgici di amputazione per salvare i compagni feriti in battaglia. È una cosa incredibile. Attraverso delle micro telecamere ad alta definizione, gli scienziati hanno osservato che se una formica subisce una grave ferita a una zampa, le compagne puliscono la ferita con le mandibole e se l'infezione è troppo avanzata procedono ad amputare sistematicamente l'arto mordendolo alla base. La curiosità incredibile è che questo intervento riduce la mortalità delle formiche ferite dal 90 almeno del 10%, dimostrando veramente una conoscenza medica e empirica unica nel mondo degli insetti, una vera e propria equipe medica in miniatura che opera direttamente nella terra. E ora voltiamo pagina.

0: questo il tempo.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E noi continuiamo il nostro morning show di oggi. Ricordiamo che il sabato non c'è il nostro Renato Lorenzi, lo ritroveremo lunedì, ma noi ci siamo, noi continuiamo naturalmente fino alle ore 9 come al solito. Passiamo ora a una notizia che ci porta dritti dritti in orbita e che unisce l'esplorazione spaziale all'ecologia del futuro, risolvendo uno dei problemi più invisibili e pericolosi che minacciano l'atmosfera del nostro pianeta. Parliamo dello sbarco nello spazio del primo satellite artificiale in legno. Sì, avete capito bene, in legno. Un gruppo di ingegneri aerospaziali in collaborazione con una università giapponese ha completato con successo il test per il lancio di un microsatellite interamente racchiuso in un guscio di legno di Magnolia, battezzato l'Ignosat. La curiosità tecnica risiede nel fatto che il legno, contrariamente a quanto si possa pensare, nello spazio vuoto non marcisce e non brucia per l'assenza di ossigeno, dimostrando una resistenza strutturale identica all'alluminio. Il vero vantaggio ecologico si vedrà al termine della missione, quando il satellite rientrerà nell'atmosfera terrestre, brucerà completamente, trasformandosi in finissima cenere biodegradabile, azzerando la produzione di polveri metalliche inquinanti che i satelliti tradizionali rilasciano nell'aria. Un ritorno, come dire, alle origini dei materiali per conquistare il futuro dello spazio. Continuiamo invece in musica, arriva la Bossa Nostra, lei ovviamente è Gaia.

una bossa nuova da noi altri, come si suol dire, bossa nostra di Gaia. Ci ha tenuto compagnia per qualche minuto, però io posso a questo punto, signorina Gaia, posso andare ad ascoltare un brano che piace a me, perché insomma voglio dire, oh, meno male, vai. Abbiamo gli YouTube con Pride, In the Name of Love.

Ogni tanto ci vuole, voglio dire, ascoltare anche qualcosa che piace a noi, perché noi cerchiamo di accontentare tutti i nostri ascoltatori, però ci sono dei brani sul quale assolutamente vogliamo tornare spesso e volentieri. YouTube, Pride in the Name of Love, si continua il Morning Show.

continuiamo anche perché, come dicevo, abbiamo tante notizie ancora, un paio di notizie interessanti che ci riportano, ad esempio, una nel mondo dell'archeologia, una scoperta curiosissima che ci fa fare un salto indietro nel tempo di oltre 2000 anni e ci svela un dettaglio intimo e divertente legato alle abitudini scolastiche dell'antico Egitto. È stato ritrovato il più antico compito in classe corretto da un maestro, pensate. Durante uno scavo archeologico è stata rinvenuta una tavoletta di legno ricoperta di cera, utilizzata come un moderno quaderno da uno studente egizio dell'epoca tolemaica. La curiosità che ha fatto sorridere i ricercatori è che la tavoletta riporta un esercizio di bellagrafia in lingua greca, dove il ragazzo doveva copiare più volte una frase filosofica che recitava: accetta i consigli solo dalle persone sagge. Lo studente, visibilmente distratto o stanco, ha commesso diversi errori di ortografia, saltando alcune lettere, e la tavoletta mostra ancora oggi i segni incisi in rosso dal maestro dell'epoca, che ha corretto gli errori e ha costretto l'alunno a riscrivere l'intera frase sul retro per punizione. Insomma, cambiano i millenni, cambiano le tecnologie, ma le fatiche degli studenti restano esattamente le stesse. Occhi aperti, e noi torniamo alla musica, e qui ritorno bambino. Crocodile Rock, lui è Elton John.

Crocodile Rock di Elton John, un grande successo planetario, ma soprattutto noi ce lo ricordiamo e ridiamo ancora adesso per una sua interpretazione di questo brano insieme ai pupazzi del Muppet Show, che ci fa veramente ancora ridere. Lo trovate anche in rete, andatecelo a vedere lì, perché è veramente eccezionale. Allora, andiamo con una iniziativa di design tecnologico originale che arriva dal mondo di nuovi materiali e della mobilità sostenibile e che promette di rivoluzionare la sicurezza dei ciclisti urbani grazie a un'idea che si ispira direttamente alla natura. Si parla del casco da bicicletta gonfiabile di cartone. Vi giuro, è una startup che ha brevettato un casco protettivo ecologico realizzato interamente con una struttura a nido d'ape di cartone riciclato, rivestito da una sottile membrana impermeabile. La curiosità risiede nel fatto che il casco viene venduto completamente piatto, occupando lo spazio di un semplice quaderno nello zaino, e si gonfia in appena 3 secondi grazie a una microvalvola ad aria. Ingegneri che hanno eseguito i test di impatto hanno dimostrato che la struttura cellulare del cartone pressato assorbe l'energia degli urti in modo superiore del 15% rispetto al polistirolo, quello dei caschi tradizionali, diciamo così, offrendo una protezione low cost, attenzione, monouso, totalmente riciclabile per chi utilizza i servizi di bike sharing in città. È un modo geniale, leggero, per viaggiare sicuri rispettando l'ambiente, capito? Mi raccomando, informatevi, perché potrebbe essere una buona soluzione. Vabbè, se la mettete così. Abbiamo i Genesis con Abacab. Sono le 8:53, minuti prima, una manciatina di secondi e tutto va bene. Ancora Graziano D'Andrea in vostra compagnia, per poco, ma ci sono, eh? Musica, musica, musica in questo sabato 4 luglio. Buongiorno! È iniziata una nuova giornata, un nuovo weekend.

Credo di avervi dato il ritmo giusto per affrontare questo sabato e questo weekend. Incomincio a salutare perché vedo che il tempo sta scivolando via. E allora salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito questa mattina da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web nella prima ora e poi Regional Radio MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Domani ci si riposa, ci si ritrova lunedì mattina alle 7.09. Questo gran finale lo passiamo con Vasco Rossi, Nuova Amica Capito. Hey, yes, va bene, dai. Ciao a tutti, ciao, buon weekend, ciao da Graziano D'Andrea. A lunedì puntuali, mi raccomando.

0: barca fatta di carne.
1: Sono le 9.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della terra, ha detto il tycoon. L'identità americana, ha proseguito, è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Intanto Papa Leone ricorda l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti, ma anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Oggi Leone visita Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
3: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tiniuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia a Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
4: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente ieri pomeriggio il generale di divisione Diodato Abagnara, comandante della missione UNIFIL in Libano, che ha aggiornato la premier sulla situazione sul campo, sottolineando il ruolo chiave del contingente italiano e il più numeroso della missione. Meloni ha espresso vicinanza al personale UNIFIL, ringraziando i militari italiani per il coraggio e l'impegno dimostrati nella stabilizzazione del Libano in un contesto molto complesso.
4: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica.
3: Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei 16esimi di finale, oggi intorno alle 12. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. 6 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500, nel quale sono rimasti coinvolti 2 camion, di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su 2 corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: vita.
1: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: E questa è On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto, molto accaldato, vi dico la verità, sono qua in studio che tra ventilatori, climatizzatori e chi più ne ha più ne metta cerca così di stemperare questa caldissima estate 2026, ma lo fa ovviamente in compagnia vostra, col piacere di farvi ascoltare tutto il miglior mercato indipendente italiano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

E ricominciamo con Delirio e Destino, il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano pop rock che segna un cambio di passo deciso nel percorso dell'artista romano. La collaborazione con Federico Poggi Pollini, storico chitarrista di Ligabue e figura centrale del rock italiano, imprime al pezzo una direzione sonora più ruvida, diretta e vibrante. La sua chitarra diventa il motore del brano, un contrappunto energetico che amplifica la scrittura dell'artista romano.

Il brano parla di una relazione sentimentale intensa ma molto problematica, piena di dipendenza emotiva, dolori e contraddizioni. È una coppia dove la coppia non riesce a stare bene serenamente, ma non riescono nello stesso tempo a separarsi per sempre. Lui è Delo con il singolo Richiama.

Fabio Bonaiuti, Caterina. Il brano racconta l'incertezza di una donna divisa tra due affetti, mentre il tempo scivola via come neve che si scioglie tra le mani. Questa narrazione introspettiva si sviluppa su un genere pop funk ritmato e il risultato è un contrasto netto e moderno tra le profondità del dilemma sentimentale e la carica del ritmo.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage e un messaggio profondamente personale di liberazione interiore, guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo. La canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Lei è

Beh, sinceramente fa caldo, vi dico la verità, fa molto caldo, però questa musica mi aiuta a sopportare meglio la situazione. Mi piace scoprire, così sperimentare nuove sonorità. Il mercato indipendente è bello per quello, perché ti permette di uscire dai canoni spesso imposti dalle major discografiche ed addentrarti in generi musicali liberi. Ecco, questo sottolineo, liberi, che è molto importante. Ora con noi Low Love, noi no.

tutti abbiamo un passato di brutte storie. Siamo stanchi di come vanno le cose. Siamo tutti delusi dalle persone. Tutti si nascondono, tutti siamo crudeli. I bambini corrono sul bagnasciuga, un raggio di luna li guida nell'ora più buia, con il fischio del vento dentro le orecchie. Solo la loro ingenuità li protegge.

E torna Over Jay con il nuovo singolo, Disgraziato Blues. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

0: Amici di On Air, ogni tanto inseriamo qualche collegamento telefonico con gli artisti che passano all'interno del nostro programma. Se ricordate, noi abbiamo già ascoltato in più occasioni il singolo Love Star ed oggi con noi l'autore di questo brano che è Davis Gardin, che vado a presentarvi perché è già collegato. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, è un piacere essere qua.
0: Ciao Davis. Allora, Love Star nasce da una passione condivisa con un'amica, quella per una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre. Stiamo parlando appunto di Star Wars. Ma per restare in tema cinematografico, il passaggio dall'amicizia a qualcosa di più è stato un colpo di fulmine improvviso o è stato un po' come la forza, qualcosa che cresce dentro in modo invisibile?
1: Sì, questa è un'ottima domanda. Diciamo che Star Wars è stato un po' la scintilla, quindi parlando di Guerre Stellari ci siamo conosciuti io e questa mia amica, e poi piano piano insomma hai descritto benissimo, è stato un po' qualcosa di invisibile, questo filo che piano piano si tirava un po' di più e è iniziato a crescere qualcos'altro, però Star Wars è stato un po' l'inizio ed è stato anche il motivo per cui ho voluto scrivere questa canzone per questa ragazza.
0: Appunto, nel brano tu racconti quel confine delicatissimo in cui un'amicizia cambia forma. Quando è che appunto che hai capito che era il momento di rischiare e confessare questo sentimento attraverso una canzone invece di tenerlo per te?
1: Diciamo, io non ho mai avuto troppi problemi a espormi con la mia musica, soprattutto alle persone alla quale dedicavo queste canzoni. E il momento che prendo in mano la chitarra e scopro di avere un argomento apposta per una canzone, quello è sicuramente il momento in cui vedo e capisco che qualcosa è cambiato nel nostro rapporto, nella nostra amicizia. Quindi quello l'ho preso un po' come cartina tornasole per vedere che qualcosa era cambiato, soprattutto dei miei sentimenti, e ho cercato di metterli in musica per questa ragione qua.
0: Beh, ovviamente Davis, credo e spero che anche dalla parte della tua amica sia stata contraccambiata questa cosa, che non ti sia fatto, tra virgolette,
1: sì,
0: così c'è un film, no? In quel caso la di Star Wars, però comunque immagino che sia andato comunque tutto bene.
1: Sì, assolutamente, diciamo che lei ha anche apprezzato molto il fatto che la canzone contenesse qualche riferimento a Star Wars, qualche riferimento ai film, però sì, è andata anche bene sotto l'altro punto di vista.
0: Esatto. Perfetto Davis. Allora, prima di ascoltare e lanciare Love Star, dacci dei contatti social e soprattutto dove poterti cercare sul web ed ascoltare eventualmente anche altre tue produzioni, se ne hai in progetto, in cantiere.
1: Assolutamente, sì, anzi è da poche settimane uscito un album che contiene Love Star, e io mi sono sempre segnato come nome e cognome, quindi anche sui social, su Instagram, Facebook o nelle piattaforme mi trovate sempre come Davis Gardin.
0: Gardin, quindi... ho sbagliato io la pronuncia, ti chiedo scusa. Allora, ho detto Gardin, l'ho americanizzato.
1: Non ti preoccupare. E quindi niente, mi si trova solo con nome e cognome.
0: Perfetto.
1: Nulla di più semplice.
0: Perfetto Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Love Star. Grazie per essere stato
1: a
0: Donella.
1: A presto.

fa male il singolo di debutto di Rosiel, Fuori ovunque, dal 10 di giugno. Racconta quel momento delicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde. Attraverso un'intensa alternanza tra italiano e napoletano, il brano riesce a trasmettere emozioni autentiche e molto vicine all'esperienza di tante persone.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101. Quando

andate in... Solo Benny, l'ultima parola. Questo brano si muove nel territorio emotivo delle relazioni al capolinea, ma lo fa evitando il cliché della disperazione romantica. Qui non c'è implorazione né nostalgia idealizzata, c'è piuttosto una lucidità tagliente, quasi spietata, che racconta la fine di un legame già svuotato dall'interno. Il testo si apre con una constatazione tanto semplice quanto definitiva. Non siamo più noi è una frase che segna un prima e un dopo e che introduce uno dei temi centrali del brano, la perdita dell'identità

Loba, cantautore e interprete vicentino, attivo da anni anche nella dimensione live con il gruppo Le Man, formazione con cui porta sul palco brani originali e cover della grande canzone italiana. Il suo nuovo singolo si intitola Un'isola nel mare, pubblicato da Artisti Online e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 di giugno. Insieme

E loro sono i WF Tune, un progetto musicale italiano che si muove tra pop e cantautorato, con una scrittura diretta e legata al racconto personale. Il brano che andremo a breve ad ascoltare si intitola Solo Andata ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone nasce da un momento di forte riflessione personale, il bisogno di allontanarsi da tutto, spegnere il rumore intorno e ritrovarsi se stessi. Solo Andata racconta il desiderio di partire non solo fisicamente ma soprattutto interiormente per cercare nuovi colori, nuovi sapori e punti di vista diversi.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che se volete inviarci una mail lo potrete fare ad onair@supermarketradio.it allegando brano musicale e contatto telefonico. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Originally, what's up now? Whatever in the MC,
3: J-Ax.
2: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: E come in ogni weekend ci ritroviamo puntualmente anche in questo. Ben ritrovati, amici!
0: Benvenuto weekend!
1: Naturalmente questo è il titolo del programma ed è anche il nome della nostra pagina Facebook e naturalmente mi presento. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo subito!
0: Benvenuto, benvenuto weekend. Weekend! Con Alessandro Parodo!
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: C'è tutta la sua forza, tutta la sua potenza vocale, Alex Warren con Fever Dream. Siamo arrivati al momento tanto atteso, uno dei tre momenti tanto attesi, con i nostri DJ esattamente. Il primo naturalmente è sempre lui, il DJ Vittorio Veneziano, con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend.

Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait, e quando c'è Bob Sinclair c'è la garanzia assoluta. Subito Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: Lui ha talento da vendere, Nicolò Filippucci con Laguna ha vinto nella sezione nuove proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, quindi è arrivato primo, bravissimo davvero, gli auguriamo ogni bene, ogni fortuna. Siamo arrivati al momento del Disco Story e vi faccio fare un salto nell'anno 2006, esattamente alla data di pubblicazione, cioè il 19 luglio di quell'anno. Perché? Perché uscì una canzone che ebbe un successo clamoroso, direttamente dagli statunitensi Sister Sisters, la canzone è I Don't Feel Like Dancing. Naturalmente Disco Story sia
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

pezzo musicale davvero fantastico. Lei è bravissima, è la DJ, si chiama proprio così, DJ AM. Il pezzo è Dream, alle percussioni Federico Staggetti, insomma, delle garanzie a 360 gradi. A proposito di garanzia, c'è in sottofondo il nostro secondo DJ fisso in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda, con noi, con You For Me, tra pochissimo tanta altra

0: DJ Beta con You For Me.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
16: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta. Ricorda così vagamente lo stile dei Coma Cosa. Che peccato che si siano sciolti i Coma Cosa, ragazzi. Ma quanto mi dispiace davvero. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti per la sua sequenza mixata. Intanto The Austin con The Same.

0: questo weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Chiudiamo in bellezza con il DJ Mix Mauro Guazzotti. Questa è la sua sequenza mixata e subito dopo i nostri saluti finali.
2: Benvenuto Weekend!

0: Benvenuto weekend.
1: È arrivato il momento dei saluti, naturalmente ringrazio il DJ che avete appena ascoltato, il Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano. Vi do appuntamento alla prossima settimana se vorrete, ovviamente, ma mi farà naturalmente immensamente piacere. Vi invito, come di consueto, a rimanere all'ascolto per tutto il resto della programmazione della radio che tutti i giorni vi offre veramente il meglio, non soltanto della musica, ma di contenuti importanti, quindi seguite sempre la vostra emittente preferita. Io sono Alessandro Parodo, appuntamento a tra 7 giorni sempre qui.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Sono le 13:07.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 10 Genova 20 Miglia, code di un chilometro per traffico intenso tra la 6 Torino Savona e Spotorno verso 20 Miglia. Ci spostiamo sulla 6 dove ci sono code a tratti tra Altara e il Bivio con la 10 verso Savona. Sulla 7 Milano Genova, file tra Isola del Cantone e Ronco Scrivi a causa di lavori in direzione Genova. Sulla 1 Milano Bologna, file di 2 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Nel tratto Roma Napoli, code di 2 km tra Santa Maria Capovetre e Capua a causa di un incidente. Segnalato vento forte sulla 12 Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Nord e la statale 1 Aurelia. Invitiamo la cautela. Sulla A14 Adriatica ancora code di 3 km per incidente tra Pesaro e Fano verso Taranto. Per quanto riguarda i trasporti, dalle 5 di questa mattina sulla linea Rosarno-Reggio Calabria il traffico ferroviario è rallentato tra Bagnara e Cannitello per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 14.
1: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.

dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.

anarchico, io fascista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Dopo l'incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al molo Favarolo per la benedizione della targa a Papa Francesco. Poi un giro in papamobile prima della messa davanti a 4.000 persone. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. Serve dare forma spirituale, giuridica e politica alla civiltà dell'amore, ha affermato Prevost nell'omelia. Al termine della messa il pontefice ha salutato autorità, bimbi, ammalati e volontari. Infine la ripartenza per il Vaticano.
2: Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Nonostante il disservizio risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.
3: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne era tornato in libertà da qualche mese. Era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano.
2: La ministra Eugenia Roccella sta vivendo un momento tragico e lacerante. L'ho scritto sui social in quella che è di fatto la sua prima dichiarazione pubblica da quando il marito Luigi Cavallari è scomparso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Da allora, sabato scorso, le ricerche sono in corso tra enormi difficoltà che rallentano i tempi. All'opera ci sono reparti specializzati che non stanno risparmiando sforzi, ma le condizioni del lago rendono molto complesse le operazioni.
3: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova, confermati anche i componenti della segreteria. Squadra che vince non si cambia, ha detto Bombardieri. Nel suo intervento prima della rielezione, il segretario ha ribadito: l'uso dell'intelligenza artificiale sarà utile per migliorare la produttività, ma in realtà sta già arricchendo le nostre aziende. La sfida, ha detto, è redistribuire l'aumento di produttività per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario.
2: La Formula 1, Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima sprint in carriera nel GP di Gran Bretagna. Hamilton rimane in testa per la prima metà della corsa, poi non può nulla sulla Mercedes dell'italiano, che diventa il più giovane vincitore in questo format di gara. La Ferrari può comunque sorridere per il secondo posto davanti a Norris e Russell. Quinta invece l'altra rossa di Leclerc.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 10 Genova 20 Miglia, code di un chilometro per traffico intenso tra la 6 Torino Savona e Spotorno verso 20 Miglia. Ci spostiamo sulla 6 dove ci sono code a tratti tra Altara e il Bivio con la 10 verso Savona. Sulla 7 Milano Genova, file tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia a causa di lavori in direzione Genova. Sulla 1 Milano Bologna, file di 2 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Nel tratto Roma Napoli, code di 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua a causa di un incidente. Segnalato vento forte sulla 12 Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Nord e la statale 1 Aurelia. Invitiamo la cautela. Sulla 14 Adriatica ancora code di 3 km per incidente tra Pesaro e Fano verso Taranto. Per quanto riguarda i trasporti, dalle 5 di questa mattina sulla linea Rosarno-Reggio Calabria il traffico ferroviario è rallentato tra Bagnara e Cannitello per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Che dice? Che dice? Bobo Nietzsche, che dice? Bobo

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: potrei cantartele qui.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Bentrovati. Primo fine settimana di luglio con maggiori disagi sulla 1 Milano-Bologna e sulla 14 Adriatica e comunque sulle direttrici verso il mare e montagna. Traffico questa mattina segnalato da Bollino Rosso. Ad agevolare gli spostamenti fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi fino alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Tratto chiuso per lavori sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in entrambe le direzioni tra le 22 di stasera e la mezzanotte di domani. Dalle 7 di oggi e fino alle 12 del 13 luglio lavori sulla statale 65 della Futa con senso unico alternato tra Liverniano e Loiano in entrambe le direzioni di percorrenza. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.

dicono che ognuno ha quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: tu.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: Sono le 18.
8: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
9: Oh, dies ist die,
10: Mm-hmm.

Carissimi amici ascoltatori di Media Radio Castellana, benvenuti ad una nuova striscia del notiziario culturale dell'Emilia Romagna, Bologna e provincia. In studio con voi Giampaolo Burchiellaro. Partiamo subito con una carrellata sugli eventi di questo primo weekend di luglio che porta musica, mostre e sagre in tutta la provincia. Partiamo dalla musica live. Sabato 4 luglio alle ore 21:30 al Sequoia Music Park arrivano gli Eyeless, banda post-punk inglese, uno dei concerti più attesi del Sequoia 2026. Gli Eyeless, band post-punk di Bristol, sono tra i nomi internazionali più attesi del Sequoia Music Park 2026. Sequoia Music Park è il cartellone estivo di Bologna con un palco all'aperto, line-up 2026 molto trasversale, da indie e pop e rap e rock, rock ruvido e diretto, per chiudere la prima serata di luglio a Sequoia. Biglietti esauriti? Beh, meglio controllare sul sito. Stessa sera a Castel San Pietro Terme si chiude Indigest 2026, festival di musica indipendente con appuntamenti fino alle ore 23:45. Questo festival, che come atmosfera ha palchi diffusi, band emergenti italiane ed internazionali più DJ set, è uno degli appuntamenti underground più seguiti della provincia.

Domenica 5 invece a Imola, Nada sarà la protagonista del Summer Fest alla Centrale alle ore 22. Per chi resta in città all'arte, ultimi giorni per Oltre l'inchiostro, la prima mostra europea sulla calligrafia cinese contemporanea alle collezioni comunali d'arte di Bologna. Chiuderà domenica 5 luglio. A Palazzo Pallavicini ancora in corso le grandi retrospettive fotografiche. Soul Later, una finestra punteggiata di gocce di pioggia, e Ruth Orkin, The Illusion Time, fino al 19 di luglio. Chiude invece sabato 4 luglio la personale di Giacomo Girotti Pucci, Giardini per uso interno, Spazio Arte Boa. E fuori porta, domenica 5 a Sant'Agata Bolognese, torna la tradizionale festa della patata alle ore 21:30. Fino a domenica 5 resta aperto anche il Funo Beer Festival ad Argelato, dalle ore 19 alle ore 23:30. Torniamo a Bologna un attimo, perché in centro, domenica mattina dalle ore 9:30, appuntamento con il mercato delle pulci, cose usate di privati in piazza. Come vi dicevamo, invece, c'è la festa della patata a Sant'Agata Bolognese, che è questa sagra tradizionale del paese della Lamborghini, prodotti a base di patata, stand gastronomici e musica, con l'atmosfera di una festa di paese serale molto partecipata, tradizione contadina bolognese.

0: E adesso un focus da Imola per il Crossroad 2026 Jazz ed altro. La Mille Miglia del Jazz, anche se in verità il festival itinerante Crossroad 2026 di chilometri ne percorre ben di più nei suoi continui spostamenti geografici, con circa 70 appuntamenti che coinvolgono 500 musicisti dal 3 marzo al 31 di luglio. La 27esima edizione di questa kermesse distribuirà musica su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, facendo tappa in oltre 20 comuni. In un cartellone talmente smisurato c'è spazio per tutti, grandi star, talenti emergenti, giovanissimi ai quali il festival permette di fare esperienza. Ad ampio raggio sono anche le proposte artistiche, da una superstar come Pat Metheny ai campioni della musica cubana Grupo Company Seguendo. Proseguendo con figure storiche della musica improvvisata, Enrico Rava, Hamid Drake, astri nascenti della scena internazionale sui quali è bene puntare le orecchie. E ancora, nomi simbolo della canzone jazz nazionale, da Rafael Gualazzi, Gegé Telesforo, fino a una ricchissima proposta di presenze femminili: China Moses, Raquel Zeta Simona Molinari, Petra Magoni, Karima Eleonora Stirino. Crossroad 2026 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l'assessorato alla cultura della regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni con patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Ed anche per oggi è tutto, appuntamento è alla prossima edizione del notiziario culturale dell'Emilia-Romagna. A tutti un saluto da Giampaolo Burchiellaro dagli studi di MRC.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: Verdi Italia.
1: Bentrovati sulla 10 Genova 20 Miglia, code di un chilometro per traffico intenso tra la 6 Torino Savona e Spotorno verso 20 Miglia. Ci spostiamo sulla 6 dove ci sono code a tratti tra Altara e il bivio con la 10 verso Savona. Sulla 7 Milano Genova, file tra Isola del Cantone e Ronco Scrivi a causa di lavori in direzione Genova. Sulla 1 Milano Bologna, file di 2 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Nel tratto Roma-Napoli, code di 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua a causa di un incidente. Segnalato vento forte sulla 12 Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Nord e la statale 1 Aurelia. Invitiamo la cautela. Sulla 14 Adriatica ancora code di 3 km per incidente tra Pesaro e Fano verso Taranto. Per quanto riguarda i trasporti, dalle 5 di questa mattina sulla linea Rosarno-Reggio Calabria il traffico ferroviario è rallentato tra Bagnara e Cannitello per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

oibò. Ser ti volta a scendir, porco Giuda, puttana leva, che mi esce un accidente, ma la più giusta parla mattina in the night.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
7: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Avete capito cos'è questo? Questo è Luca Vecchietti Show. 55 minuti di super sound condotto al microfono da Luca Vecchietti. Abbiamo Michael Jackson sul

0: Jackson, un grande successo. Come sempre del resto, Michael Jackson non ha mai fatto un flop con i suoi brani. Era Black or White.
1: Luca Becchi at the show. Romantic Time.

0: déjà vu.
1: Ho avuto un déjà vu.
2: Mi sembrava, eppure, questa cosa
1: già vissuta, eh? Buona musica, ragazzi, e buon divertimento.

0: Sono le 5 della mattina, sveglia, giù dalle brande, amici. Così cantavano i Village People.
1: Luca Vecchietti.
0: Invece giorni migliori ci attendono con Mae Muller, Better Days.

Andiamo al 1982, torniamo in Italia con un po' di Italo Disco. Italo Disco di un certo livello, dobbiamo ammetterlo. Un po' vellutata come sound. Ci sta Luca Michetti Show. Ago, al secolo Agostino Prezzi. Questo è For You.

0: qualcosa che posso fare per te? Erago con For You del 1982.
1: Luca Vecchietti. Is that what you want?
0: Cool Kids. Abbiamo ora sul palco del Luca Vecchietti Show gli Ecosmith. Buona musica, ragazzi.

0: eccoci qua con le nostre curiose curiosità. In passato, per cacciare gli uccelli, gli indigeni del Nicaragua usavano cerbottane caricate con pallini di terracotta. Invece, fra la testa e la pinna dorsale, il pesce nordamericano Xyrhynchus texamus, spero di averlo detto bene, qui si divertono a farmi dire dei nomi strani, ha una caratteristica gobba affilata che funziona come la chiglia delle barche, tagliando l'acqua e aumentando così la sua stabilità nelle forti correnti dei fiumi impetuosi. L'introduzione della chilocaloria per misurare l'apporto energetico dei cibi viene attribuita alla statunitense Wilbur Olin, Art Water 1844-1907, considerato il padre della moderna ricerca nutrizionistica. Le prime mostre di gatti invece furono allestite intorno al 1860 negli Stati Uniti, nell'ambito dell'annuale fiera di Skowhegan nel Maine. Il primo vero e proprio concorso riservato a tali felini venne invece organizzato al Crystal Palace di Londra nel 1871. L'ex tuffatrice senza la R cinese la ex tuffatrice cinese Wu Mingxia, ritiratasi dalle competizioni del 2016 per ben 4 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici, ha vinto l'oro nel trampolino 3 metri sincronizzato. Abbiamo l'ultima curiosità per oggi. Tra l'estinzione dei dinosauri e la comparsa sulla Terra del genere Homo, intercorsero più di 60 milioni di anni. Sì, praticamente un attimo. Bene, invece di aspettare altri 60 milioni di anni, aspettiamo niente perché continuiamo col nostro show.
1: Luca Becchi at the show. Romantic time.

Era Keith Carradine con I'm Easy. Ed ora, amici, la bellissima Jennifer Lopez. Come il vino, quello buono. Più passa il tempo e più migliora. Questo è Waiting for Tonight.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Ovviamente prima, quando dicevo più migliora, era una battuta, insomma, non so parlare in italiano.
1: Luca Vecchietti Show.
0: No, perché mi avevano guardato male qua, eh? Comunque ragazzi, era uno scherzo. Fatevi un espresso insieme a Sabrina Carpenter.

Yes, insieme a Lady Gaga. Dolcissima era Die With A Smile. Ragazzi, siamo arrivati praticamente al termine del nostro appuntamento. Abbiamo ancora un pezzo, pronti qui sul palco, gli Nox, Nod 1975.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Libra.
1: Leo.
0: Cancer.
2: Ralph.
0: Charles.
3: Paul. La notte è un luogo dove le storie si sciolgono e i sogni prendono voce. C'è un'ora in cui il mondo si ferma e l'anima prende la parola. Stanotte ascolteremo il linguaggio misterioso dell'anima, quello che emerge quando il mondo tace. Perché ogni sogno è un messaggero e nessun messaggero arriva per caso. Io sono Angela e vi do il benvenuto a Sogni di Provincia, il nuovo programma di MRC Media Radio Castellana. In questo programma parliamo di sogni, però non ci vogliamo prendere troppo sul serio. Cerchiamo di raccontare quello che ci succede, quello che sogniamo, quello che ci rimane impresso. E devo dire che tanti di voi che ho contattato mi hanno già espresso la loro volontà di raccontare in radio quello che hanno sognato. Alcuni in forma anonima, altri attraverso un file audio, poi nel tempo li ascolteremo, ma intanto vi faccio ascoltare la prima delle nostre canzoni.

bentornati a Sogni di Provincia. Io sono Angela e vi introduco il primo dei sogni che è arrivato al nostro numero WhatsApp 348-760-7907. Allora, il sogno ce lo manda Chiara, che non ha voluto farsi sentire in audio, ma ha detto no, puoi leggere tranquillamente il mio sogno, puoi raccontarlo. Allora, il sogno di Chiara risale a qualche anno fa, saranno più o meno 5-6 anni. Mi raccontava che lei abita in un borgo antico dove c'è un castello in fondo alla strada dove lei abita e domina praticamente tutta la zona dove sotto c'è un fiume. Lei in questo castello ci ha fatto l'asilo, quella che ora si chiama scuola primaria, e c'è una zona di questo castello che lei comunque non aveva mai visto, e c'è stato un periodo dove tutti i martedì lei faceva sempre lo stesso sogno. Il primo martedì percorreva la strada che arriva al castello, entrava appunto in questo cortile del castello dove mediamente passava sotto un portone, girava a sinistra, entrava in una porta e c'era un'ala appunto che non conosceva. Entrando in questa porta vedeva una scala che saliva e salendo la scala sul lato destro c'era un enorme stanzone con tanti letti. E sul lato sinistro invece c'era una stanzetta con tutti i mobili tipo anni 50, su questo stile. Poi c'era una finestra che dava su questa zona dove sotto scorre il fiume. Il martedì successivo risogna di nuovo di essere in questo posto, percorrendo la stessa strada, passando sotto lo stesso portone, attraversando il cortile ed entrando nella porta in fondo, vedeva sempre la stessa scala che saliva. Sulla parte destra c'era sempre questo stanzone con tutti i letti e sulla parte sinistra, in questa stanzetta più piccola, ha visto gli arredi che aveva visto la settimana prima, sempre in stile anni 50, solo che questa volta era tutto impolverato e in aggiunta al letto e all'armadio c'era una culla da neonato, sempre in stile, ed era sempre tutto comunque molto sporco, molto impolverato. Poi, la settimana dopo, sempre con lo stesso tragitto, sempre sotto questo portone, sempre attraversando il cortile, passava la porta, saliva le scale e in questa stanzetta questa volta c'era un'anziana suora, una suora disperata che continuava a piangere dicendo aiutami, aiutami, aiutami, fai qualcosa, liberami da qua. Lei è rimasta spaventatissima, si sveglia e il giorno dopo racconta a tavola ai suoi genitori questo sogno, anche per capire anche perché fa sempre questo sogno ricorrente. E la mamma di questa ragazza dice effettivamente la scala c'è, in cima a questa scala, in questa camerata vivevano le orfanelle, perché il castello all'epoca era usato come orfanotrofio dalle suore. Infatti la mamma di questa mia amica lo ricorda perché ai tempi giocava assieme a queste bambine. E sulla sinistra del sogno proprio c'era la stanza della suora. Quindi la mia amica è rimasta particolarmente sconvolta, toccata da questo sogno e ce lo voleva raccontare perché proprio le è rimasto impresso. Come vi dicevo in questa trasmissione, noi non vogliamo dare un'interpretazione, però vogliamo narrare e far condividere agli ascoltatori quello che hanno sognato.

Bentornati a Sogni di Provincia, io sono Angela, che poco fa abbiamo ascoltato il sogno di una ragazza che si chiama Chiara, un sogno molto, molto intenso, molto interessante. E come vi dicevo, non è che possiamo dare un'interpretazione esageratamente tecnica, perché comunque non abbiamo, diciamo, le competenze, però questo sogno colpisce perché parla proprio di una discesa dentro se stessi alla fine, perché si parla di una memoria antica molto personale del luogo. Lei ci ha raccontato com'era questo castello, com'era arredato. Attraverso questo sogno così descrittivo ci ha fatto proprio entrare anche a noi in questo momento. È stato molto bello, molto interessante, e quindi chissà, c'è una parte che vuole essere vista, magari poi ci sono persone che sono più, hanno una sensibilità differente, più spiccata, quindi magari possono anche, per chi ci crede ovviamente, entrare anche a contatto con qualcosa che noi non possiamo toccare, e quindi devo dire molto molto molto interessante. Vi ricordo che i vostri sogni possono essere ascoltati anche, quindi se volete mandarci un messaggio WhatsApp potete scrivere al 348-760-7907 e noi siamo qui scalpitanti in attesa di ricevere quello che, appunto, come vi dicevo, i vostri sogni. Io potrei raccontarvene tanti di quelli che ho fatto io, però al momento voglio far passare davanti chiaramente quelli degli ascoltatori, e vi lascio anche eventualmente la nostra email, è info@mediaradiocastellana.it, e anche lì potete scriverci, potete mandarci appunto quello che vi ha colpito, anche di sogni che avete fatto tanto tempo fa, che non è per forza che debba essere un sogno di ieri, perché io vi posso raccontare di sogni che ho fatto 20 anni fa, particolarmente strani, anche folli, perché ci sono anche i sogni folli, perché non sempre i nostri sogni sono, come si dice, possono essere realistici, possono essere anche fantastici, per cui anche chi come me scrive può prendere spunto da un sogno e costruire un racconto, un romanzo, quindi anche dei quadri. Si possono fare mille cose partendo da quello che è onirico, ed è veramente sempre molto affascinante. Per rimanere in tema onirico, vi vorrei far ascoltare una canzone molto particolare che non passa spesso per radio, e dalle prime note la potete riconoscere. Vi lascio al Lullaby.

Ah, tutti questi bei sogni che ci sono arrivati. Bentornati, vi dico sempre bentornati perché mi fa piacere condividere con voi questo spazio. È una puntata, la prima puntata, quindi sono anche molto emozionata, devo dire. Quindi abbiate pazienza se ogni tanto così mi imbarazzo un po', perché sono molto, molto emozionata oggi. Quindi magari si sente, ma adesso cercherò di rilassarmi un po' e di far sciogliere questa tensione, perché non c'è motivo, dobbiamo condividere queste cose. E vi ripeto, è un piacere entrare nei sogni un po' di tutti e condividerli, perché ognuno di noi ha un mondo interiore che molto spesso ha bisogno di uscire e di essere narrato e di essere condiviso. E tra i sogni che sono arrivati ve ne racconto un altro che vuole rimanere anonimo, però ve lo leggo anche se è molto molto breve. Dice: ho sognato di essere in riva a un lago. L'acqua era fermissima e ogni volta che comunque toccavo la superficie comparivano dei cerchi d'oro. Anche questo devo dire che è un sogno particolare. Certo, non arriva al primo che vi ho letto all'inizio della trasmissione, però l'acqua è sempre

I cerchi d'oro, chissà cosa possono essere, possono essere delle intuizioni, delle idee nuove, dei doni interiori, non si sa, però ci possono essere tutto, possono anche essere altre cose, però noi gli diamo questa interpretazione, pensiamo che toccando quest'acqua si possa anche attivare qualcosa, quindi magari questa persona sta cercando un cambiamento, sta evolvendo e quindi ha sognato di essere in questo luogo e fare questa azione. E questo vi dico è il sogno un po' che io ho chiamato sogno della settimana, poi vediamo perché ogni volta cambierà, quindi vedremo anche situazioni differenti. E vi volevo lasciare di nuovo il numero a cui scrivere attraverso il messaggio WhatsApp, che può essere audio o anche scritto, 348 760 7907. E come vi dicevo, faremo tante puntate, racconteremo tanti sogni e intanto per questa settimana direi che, scusate, mi sono incartata, mi sono emozionata, non dovevo dire chi mi era emozionata perché dopo mi sono veramente emozionata. Quindi vi stavo dicendo, ogni settimana leggeremo quello che è il sogno della settimana e per questa puntata abbiamo scelto appunto questo sogno di questo ascoltatore. La prossima vedremo che cosa ci arriverà via WhatsApp, sono già tanti i sogni che arrivano, quindi mano a mano abbiate pazienza, sicuramente leggeremo anche il vostro. E quindi adesso vi faccio ascoltare la prossima canzone.

bentornati a Sogni di Provincia su MRC Media Radio Castellana. Siamo sulla, sui 1098 e 711 kHz in AM. E come dico sempre, e come dice il nostro payoff, orgogliosamente in AM. Questa è una radio in AM, quindi tanto di cappello, perché la difficoltà della M e la bellezza e la ricercatezza sta proprio in questo aspetto. Come vi dicevo, siamo a Sogni di Provincia e quindi si parla di sogni. Allora, fuori onda, parlando con il regista che mi ha bacchettato perché mi sono un po' lasciata emozionare inutilmente, perché comunque non c'è motivo di essere agitati, parlavamo dei sogni di cui abbiamo parlato e dei prossimi, e ho un po' stravolto la scaletta perché vi vorrei raccontare un altro sogno che è arrivato, che però vuole rimanere anonimo. Colui che l'ha mandato vuole rimanere anonimo e ho deciso all'ultimo di raccontarvelo, perché proprio merita. Poi a seconda ognuno lo interpreti come meglio preferisce, c'è chi ci può credere, chi no, è tutto aperto a qualsiasi pensiero, però ve lo volevo raccontare. Allora, il sogno è questo, praticamente questa amica di questa persona che ha scritto era sposata con due bambini e purtroppo un giorno il compagno della la moglie purtroppo ha subito un incidente giocando a calcetto e praticamente purtroppo lei è rimasta da sola con due bambini. E questo è accaduto in autunno e l'anno successivo, verso giugno, gli amici di questa persona che purtroppo è mancata hanno organizzato un torneo per ricordarlo e per raccogliere fondi da destinare alla famiglia che comunque ha perso, diciamo, il capofamiglia, per cui la vedova e ai bambini. E dopo qualche giorno da questo evento, la persona che ha fatto questo sogno ha sognato che lui le appariva in camera e praticamente lei, questa persona, appunto lei che è una ragazza, ha avuto un dialogo con questo ragazzo e quando l'ha visto lei gli ha chiesto, nonostante si ricordasse comunque che lui non c'era più, che era morto, gli ha chiesto come stava. E lui gli dice: guarda, io sto bene. Aveva tra l'altro anche suo figlio, uno dei suoi bambini in braccio, lo passa a lei e le dice: guarda, io sto abbastanza bene. Lei ovviamente gli chiede: ma come stai? Insomma, tu sei morto, ma hai avuto dolore? In che condizione stai? E lui gli dice: no, guarda, io sto bene, sono qui apposta per darti un messaggio. Lei lo guarda e dice: ma che messaggio mi devi dare? E dice: guarda, devi dire a mia moglie di lasciarmi andare, perché io adesso devo fare questo percorso nella luce, e però le devi dire che lei mi deve lasciare andare. E la persona dice: guarda, ma perché mi dici queste cose? Cioè, delle due, entra nel suo sogno e raccontalo a lei. E lui invece le risponde e gli dice: no, guarda, l'ho detto a te perché tu hai una capacità superiore e puoi parlare con chi non c'è più. Lei è rimasta sconvolta. Mi ha mandato questo audio nel quale diceva: io, insomma, non penso di avere doti particolari, però sono rimasta colpita e anche un po' così spaventata da questa cosa, perché comunque al di là di tutto quello che noi non possiamo toccare, non è tangibile, in un certo modo ci affascina ma anche ci spaventa, perché non so voi, ma io delle volte mi metto a leggere o guardare video, poi alla fine me ne pento perché mi spavento da sola, quindi sarei curiosissima, ma dall'altra parte c'è anche comunque questa paura che comunque ci viene trasmessa anche quando siamo piccoli, che ci dicono, non so, fai il bravo. Adesso, per esempio, quando io ero bambina mi dicevano: fai la brava, sennò l'uomo nero ti porta via. E quindi noi degli anni 70 siamo cresciuti con l'uomo nero che ci portava via. Per cui se salta fuori un video
che spesso capita perché l'algoritmo di un noto social network, se tu guardi un video poi te ne propone sempre di quelli, io capito sempre nei video dove c'è l'uomo nero, quindi e che va così. E quindi, tornando al discorso, quello che noi non possiamo toccare ci può affascinare ma anche spaventare. E quindi questo sogno può essere interpretato in tanti modi, cioè nel senso che per chi ci vuole e ci può credere, io per esempio personalmente ci credo, cioè ci può essere un ponte tra chi non c'è più, almeno fisicamente, e noi che siamo qui materialmente. E magari le persone che sono un pochino più sensibili, più, che hanno doti particolari, possono entrare in contatto anche con altre persone. E quindi, avendo doti diverse, c'è chi può e chi non può. Quindi lei è tra queste persone che possono, e io credo che sia una super dote. E quindi questo era quello, era un altro dei sogni che sono arrivati al nostro numero 348 7607 907. Ve lo lascio perché così possiate anche voi mandare il vostro sogno, i vostri sogni, e condividerli con noi e con tutti quelli che ci stanno ascoltando. Bene, detto ciò, vi lascio alla prossima canzone e poi dopo ci risentiamo, scusate per i saluti.

E che bella questa canzone di Mango, che non passa mai. Io devo dire che l'ho trovata nelle mie ricerche, perché mi piace andare a scavare tra le canzoni poco trasmesse, un po' antiche, come le chiamo sempre, un po' vintage. E questa qui devo dire che è stata una scoperta. Quindi siamo giunti alla fine della nostra prima puntata di Sogni di Provincia. Io passo intanto ai ringraziamenti, perché ringrazio la regia, il signor Bruno Lavoce che mi ha fatto la regia, e ringrazio voi per essere stati qui con me in questa prima puntata, come vi dicevo. Vi ricordo nuovamente il numero al quale mandare i messaggi WhatsApp o scritti o anche audio: 348-7607-907. E prima di salutarvi definitivamente, vi lascio con una frase un po' particolare, che dice: la notte ci parla sempre, a volte sussurra, a volte grida, ma non mente mai. Questo è stato Sogni di Provincia, io vi ringrazio, vi lascio alla programmazione di MRC Media Radio Castellana e ci risentiamo al prossimo sogno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
1: Bentornati, bentrovati, consueta frase ormai della vostra Alessandra Sassa, per questa nuova puntata di Love in the World. Allora, oggi affrontiamo l'argomento chiedere scusa e fare la pace. Come farsi perdonare? Ma da che parte iniziare a fare la pace? Ci avete mai pensato? Vi state trovando in una situazione in cui dovete chiedere scusa? O vorreste che vi venisse chiesto scusa? Qualcuno ha detto che chiedere scusa è un buon modo per avere l'ultima parola. Di fatto però ci sono situazioni in cui diventa inevitabile porgere le proprie scuse, soprattutto in amore, dove è importante chiedere scusa con garbo e con gentilezza.

Certo che è una prova di maturità assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche se a volte non si ha nessuna intenzione di ferire il partner, e certi incidenti capitano per distrazione, per superficialità, a volte anche per rabbia. Ma se il danno è fatto, non basta giustificarsi, e la cosa migliore che puoi fare, tu che mi stai ascoltando, è esercitare il controllo dei danni, rimediando quando possibile e cercando di riacquistare la fiducia che è stata violata. Perché inevitabilmente la fiducia può venire meno, viene meno. Non è detto che non venga meno, assolutamente. Quindi, a volte non può bastare il semplice mi dispiace, e hai bisogno anche di una buona volontà e tanta, tanta, tanta gentilezza. Quanta gentilezza! Immane, immane.

Diciamo che le scuse sincere sono sempre un buon inizio per poter appunto farsi perdonare, però spesso bisogna fare un po' di più di quel pronunciare scusa. Alcuni studi americani, pensate, che hanno scoperto che le persone sono più propense a perdonare quando ottengono insieme delle scuse una qualche forma di risarcimento. E quindi mi verrebbe da dire, si può pensare di offrire una birra preferita al nostro compagno, alla nostra compagna, o una cenetta cucinata da noi, o una buona bottiglia di vino, ma a volte forse tutto questo però, ahimè, non basta. Diciamo che ci sono diversi elementi che si possono usare per mettere a punto delle scuse efficaci. Innanzitutto la missione, cioè ammetti di aver agito o parlato in modi che hanno deliberatamente o involontariamente causato un danno emotivo o mentale, provocando dolore all'altra parte. Quindi mostrati magari disponibili, no? Disponibile ad accettare le tue responsabilità, che sono diverse dalla colpa, per aver contribuito a diminuire fiducia e rispetto nella relazione, che non è prettamente la relazione di coppia, perché si può commettere degli errori anche in un rapporto di amicizia, tra genitori e figli, tra rapporti di lavoro. Quindi io lo dico sempre, love in the world è l'amore sotto forma di tante sfaccettature, quindi mi raccomando, disponibili ad accettare le proprie responsabilità.

0: offri le tue scuse, può capitare che l'altro ti interrompa. Non cedere alla tentazione di completare il tuo discorso, di portarlo a termine. È l'altro la parte offesa e può aver bisogno di esprimere le sue sensazioni, le sue emozioni. Lascialo parlare o lasciala parlare senza timore di rappresaglia o vendetta. In questo momento ha bisogno di essere ascoltato, di essere ascoltata, e il tuo lavoro non consiste nel difenderti, ma di chiedere scusa, appunto, anche attraverso le azioni. Qui c'è bisogno veramente di tutta la tua forza di volontà e di tutta la pazienza di cui disponi. Questo in pratica significa che lascerai che ti interrompa tutte le volte che lo riterrà necessario e che con pazienza, con estrema pazienza, riprenderai il tuo discorso rispondendo alle sue domande che inevitabilmente ci saranno.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

le cose che hai detto o hai fatto al partner e immagina come ti sentiresti se fossi stata tu a subirle. Cerca di capire se hai ferito il suo orgoglio e il motivo per cui ti sei comportata male o comunque non proprio in modo eccellente, insomma. Chiarisciti le idee prima ancora di iniziare la conversazione.

e resta soprattutto fedele al tuo discorso. Non farti distrarre e mi raccomando, cerca sempre di centrare l'obiettivo, chiedere scusa. Non bisogna dimostrare a tutti i costi di aver ragione, ma di essere attendibile. Quindi fatti ascoltare senza mostrarti sulla difensiva e rispetta i sentimenti della controparte, che può essere un partner, un amico, un genitore, anche un figlio, per dimostrare che comunque ti prendi cura di questa persona, di questo lui, di questa lei, perché questo è importante, è fondamentale per non perdere di credibilità.

quando bisogna chiedere scusa, bisogna comunque prendersi il tempo, il cosiddetto tempo necessario. Eh sì, ora hai bisogno di tempo per calmarti e riprendere il controllo. Occorre calma per porgere le scuse e per dare delle spiegazioni. Avrai bisogno di tranquillità e quindi aspetta fino a quando non sarai sicura, non sarai sicuro di poter gestire la situazione. Questo tempo è utile anche per la cosiddetta controparte, la persona che hai ferito. Così potrà pensare ai suoi sentimenti e non essere impulsiva. Non pretendere subito il perdono, perché potrebbe sembrare che ne hai bisogno. Probabilmente occorrerà del tempo per elaborare in modo adeguato i sentimenti. Il perdono è un processo interiore, non è un evento, e se le parole sono importanti, ancora più importanti sono le azioni che seguono le scuse. Questo è la verità, questo è un dato di fatto. Guarda nella profondità dei tuoi sentimenti, sii sincero, sii sincera. Soprattutto sii sincero quando esprimi con le tue parole i tuoi concetti, i tuoi stati d'animo. E sicuramente questo sarà efficace per ottenere quel perdono tanto sperato.

0: Side of the Moonlight.
1: Spiegazioni e scuse. In realtà dovete sapere che ci sono due scuole di pensiero. In merito alle spiegazioni e al porgere le proprie scuse in amore, c'è chi sostiene che non si debba mai in amore chiedere scusa, un po' come nel film Love Story. Non so se l'avete mai visto, Love Story. Mentre c'è invece chi pensa che sia necessario appianare ogni forma di rancore e costruire sempre in ogni occasione la pace di coppia. In ogni caso direi che in fondo è dentro di noi capire quando è il momento, se è il momento giusto di chiedere scusa, e appena ci sentiremo pronti, allora spieghiamo alla nostra lei, al nostro lui, perché ci siamo magari comportati male. Facciamo in modo che possa comprendere che non volevamo ferirlo, ma soprattutto è importante che noi cerchiamo di trasmettere la nostra onestà, la nostra sincerità, ma soprattutto facciamogli capire, facciamole capire, che ci assumiamo le nostre responsabilità e che in fondo noi abbiamo bisogno dell'altra parte perché l'amiamo. Un po' come cantano i New Trolls con Io che ho te.

0: Soprattutto miei cari amici e amiche di Love in the World. Quante volte ci è capitato magari di offendere il nostro lui o la nostra lei con parole massacranti che proprio feriscono come delle pugnalate, ma che poi magari in fondo non pensavamo le cose che abbiamo detto, ma le abbiamo dette proprio soltanto per far male. Ecco, allora impegniamoci a non dire mai più parole offensive o azioni che feriscono il nostro lui o la nostra lei. Scusarsi consiste in qualcosa di più del dire mi dispiace. È importante ora dimostrare l'impegno nell'evitare di riproporre situazioni simili. Scusarsi diventa più facile con la pratica e non ti mancheranno mai, amico, amica, le opportunità, ne sono sicura. Se le scuse sono sincere, il rapporto diventa più forte e la fiducia e il rispetto aumentano. E anzi, ci potrebbe essere una spinta a un maggior consolidamento della relazione. Ne sono certa.
1: What can I say, dear, after I say I'm sorry?

know that I made you cry, and I'm so sorry, dear.

0: After I say I'm sorry.
1: E poi comprendi di cosa ha bisogno il partner, la tua partner, e trova la soluzione. Il suo interesse sincero gli farà capire che di te potrà fidarsi ancora. Quindi non cercare di evitare di riconoscere la tua responsabilità e cogli questa opportunità per dimostrare il tuo interesse verso di lui e il vostro rapporto, oppure il tuo interesse verso di lei e il vostro rapporto, perché naturalmente sbagliano le donne, ma sbagliano anche gli uomini. Chiedere scusa ti rende una persona integra e degna ed è una prova di forza che assolutamente non sminuisce la tua persona. Non è una prova di debolezza, anzi, tutt'altro. Anche Lucio Dalla canta: scusa,

Naturalmente bisogna trovare anche le parole giuste da usare per chiedere perdono. Puoi usare tutti i formulari del mondo, ma alla fine le parole migliori sono quelle che ti escono dal cuore, perché sono le più vere, le più sincere. E se poi proprio non sai che parole usare, a volte è meglio il silenzio, però puoi sempre utilizzare i cosiddetti libri d'autore per chiedere scusa. Però io sono dell'idea che tutto ciò che detta il nostro cuore, la nostra pancia, perché è dalla pancia che nascono le emozioni, i sentimenti, come dicono gli illustri analisti della mente e del cuore, usiamo la nostra pancia anche proprio per tirare fuori le nostre emozioni e per far capire che siamo veramente affranti e dispiaciuti per gli errori commessi. In fondo non ci sarebbe bisogno di amore se la perfezione fosse possibile. L'amore nasce dalla nostra imperfezione, dal nostro essere diversi e anche sempre bisognosi del perdono, dell'incoraggiamento e di quella metà mancante di noi stessi che stiamo cercando, come dice il mito greco, per completarci. Quindi chiediamolo questo perdono.

0: In fondo sono tanti i modi con cui si può chiedere il perdono, le scuse. Non riuscite magari a farlo col dialogo? Perché temete di non riuscire a controllarvi, di mantenere quella calma, di avere quella tanta pazienza di cui abbiamo parlato durante questa puntata? Premesso che chiedere scusa è una buona abitudine che si dovrebbe sempre avere in qualsiasi tipo di rapporto, ci sono altri metodi per chiedere scusa. Le canzoni naturalmente possono servire. Si possono però anche usare dei semplici messaggi di scuse dopo un litigio. Oppure tornare un po' alle vecchie sane abitudini di una volta, che abbiamo un po' perso in questa nuova era fatta di Facebook, Instagram, TikTok, di questi social, di questi WhatsApp. Tornare al vecchio sistema, carta e penna. Scrivere una lettera per chiedere scusa alla persona amata. Se l'avete combinata grossa e volete convincere quindi il vostro lui, la vostra lei a ricominciare, mettendo il passato da parte, quella fetta di passato che non piace, insomma, perché non optare per una lettera di scuse come si faceva una volta? Una lettera d'amore in cui si chiede il perdono. Una lettera in cui si chiede scusa appunto per gli errori commessi, per aver magari trascurato, dimenticato o aver usato parole un po' troppo forti nei confronti dell'altro. Mettete da parte in un angolino l'orgoglio. Sempre mettere da parte l'orgoglio, anche scrivere una sana lettera, piuttosto che perdere per sempre la vostra dolce metà. E dall'altra parte ci deve essere anche tanta buona volontà di saper perdonare come Cantanec.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: Mezzanotte, Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

perso e quel disordine che hai dentro agli occhi. Se ti allontani vado fuori orbita, se ridi invece

Come on, Lord, on, baby.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e

0: prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.